e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al Golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto.